sono spese che resine sia. Listen to Democracy Now! Every weekday here at 9 p.m.